0: Encarnar. Pochi. Yani Camila, cosa vuoi?
1: Dobra Morani. Lengai kitwa iluta.
2: Kanunga kweleke lengarwa.
3: Yeah, yeah, kusangasa. Iloru wena jiruli.
1: Oh ya la ya. Oh ya. Oh ya la ya.